Bella tu sei d'ore, j'ai notre soccafore, j'ai notre site avore, c'è la tua, ti la tua. La spinage o la bouchon, cigarette, portobello, si racchi spacchetto, c'è la tua, ti la tua.